Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta. La musica grande.

diventate grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Somber torna dopo il successo di Homewrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un segno.

0: Radio Alta. Sono le 6:58 minuti. Spot, spot.
1: Voglio più, più, più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the button.
3: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
5: La musica grande.
6: Alta.
7: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

le hit degli anni 80. Ring, ring, 7 a.m. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Take That, You Are a Superstar. Nuovo capitolo della band britannica tratto dall'album This Life, pubblicato da EMI con produzione di Dave Cobb e un ritorno al pop elegante che caratterizza la formazione di Gary Barlow. Per nuovi suoni su Radio Alta, Take That, You Are a Superstar.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Niciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Niciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Niciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Niciottina la

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9.
0: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Voglio più, più, più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Today. I successi

Disarm, Distorsione Armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Alta. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta.
5: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Radio Alta. Sono le 10 e un minuto. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Voglio più.
7: Più.
6: Più.
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio.
8: Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza.
8: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
2: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. La musica.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 03573 49 79, sabato orario continuato.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Alex Warren, Fever Dream. Dopo il successo virale dei primi singoli, Alex Warren pubblica un brano pop rock dal taglio cinematografico, prodotto da John Feldman, testo personale e ritornello che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta. Alex Warren, Fever.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: Procar, i negozi della buona carne. Distribuzione Moderna Carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
5: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500.000 di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Radio Alta.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Estratto dal percorso più recente di Achille Lauro pubblicato da Warner Music. Produzione di Nicolò, Boss Doms e arrangiamenti che uniscono pop orchestrale e scrittura autobiografica. Per nuovi suoni su Radio Alta. Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: le italiane sono belle.
1: Carina!
0: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè.
2: Radio Alta sta con te.
0: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

pubblica Love We Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Presidente del Consiglio si è recato al Quirinale per presentare l'elenco dei nuovi ministri. Ancora ingenti perdite dell'euro rispetto al dollaro su tutti i mercati azionari. Raffino al momento sono a Bossola in direzione Bologna e Gianluca Conte è formato sia a Casellieri che a Riccione. Queste le notizie di oggi, buon fine settimana a tutti.
1: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.
2: Come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione. Ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Le italiane sono belle.
2: Carina!
1: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: La musica grande.
0: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play.
7: Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Radio Alta. Sono le 13.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.
2: Rock style. Rock style.
0: Radio Alta. Musica grande.
1: It's time of rock classics.
3: Rock style.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Days We Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best.
2: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: È arrivata 18.

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato orario continuato.

Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Radio Alta. Sono le 14.
1: Fra poco, Rocker Play Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking.
0: Spot, spot.
2: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
5: Keep on rocking.
6: Keep on rocking.
5: Vinyl Revolution.
6: Keep on rocking.
5: Vinyl Revolution.
6: On Radio Alta.
4: Keep on rocking everyone.
7: Anche perché non è venerdì. Cioè, se non c'è la nostra classifica come la scorsa settimana, che venerdì era? Triste. Venerdì, sabato anche in Alta Village con Rocket Play Mainstream. Fra poco la nostra classifica. Tutto a posto? Cari Golfine, cari Golfini, siamo in tanti, siamo di più anche per questo primo trimestre, chiamiamolo così, dove l'esamino è superato, l'esamino è passato. Io e il Barry siamo contenti, siamo felici di avervi come ascoltatori, come dire, fedeli della nostra radio, che è Radio Alta. Eccoci qua, io sono Teo Mangione, fra poco appunto la classifica ufficiale per questo fine settimana. Poi oggi è il 15 è un bel colore, è blu, mi piace, 15. Poi se ci ascoltate il sabato, il 16 è bianco, bello, 15-16 maggio 2026, pronti per il nostro viaggio verso il satellite Rock and Roll, motori attivi.
5: Keep on rocking. Mainstream. Rock Songs USA. From Radio Alta.
7: Comandante! Nostromo! Comandante, anche noi abbiamo le nostre piccole indagini. Mi ascolto?
8: Dai.
7: Cioè, noi veniamo sul satellite Rock and Roll e c'è la radio lì. Noi abbiamo una radio unica per servire tutto il satellite. Beh, siete fortunati allora, cioè tutti ascoltano la vostra radio. Comandante, noi abbiamo l'ascolto più alto. Come si chiama la vostra emittente? Si chiama Radio Satellite Alta. come un po' come noi, no? Quanti ascoltatori avete? Abbiamo 89.000 ascoltatori. Caspita, cioè, bravi. Ma tutti i giorni, settimanale, 89.000, quasi 100.000, no? tanti. E noi più o meno, caro Nostromo. Radio Satellite Alto. Non lo sapevo questo, ce l'avevo mai chiesto, effettivamente. Allora, che facciamo adesso? Vi voglio ricordare le prime tre di non 7 giorni fa, di 15 giorni fa in classifica. Al terzo posto Palais Royal con la canzone intitolata Set Generation, e poi Muse con il motivo Be With You in seconda posizione, e poi la nostra numero uno, il disco degli Shinetown, che saranno tra l'altro in Italia a novembre, saranno all'Alcatraz a Milano con la canzone intitolata Safe and Sound. Questa è Radio Alta, musica grande, questa è la nostra Rock and Play Mainstream. E cari Golfini, avete alzato il volume, eh? Anche perché poi la trasmissione, mi diceva il Nostromo, verrà riproposta su Radio Satellite Alta, anche questa trasmissione, la nostra Rock and Play Mainstream. Nuova entrata, questa è la prima delle tante nuove entrate che avremo in classifica, ce l'hanno fatta, ci piace troppo questa canzone.

sentiamo un disco nostro. Ecco, questo è un disco con il marchio Keep On Rocking, solo da noi, lo ascoltate, The Cold Stairs. Neanche nelle charts quelle americane, sì, sono stati programmati, sono stati trasmessi, ma non stanno impazzendo tutti per questa canzone. Noi sì, lo facciamo nostro, è un disco nostro, Cold Stairs con Out of Love, la prima delle nostre nuove entrate. La seconda, questo è un disco invece che negli States le radio rock indipendenti, dalla classifica indipendente, stanno programmando tanto. Infatti è la numero uno, Dayseeker con Crawl Back to My.

che titolo, titolo un po' strano, cioè potremmo tradurlo con tornare nel proprio dolore più profondo, nel punto in cui ci si sente morti dentro. Il motivo dei Day Seeker, che attualmente, come vi dicevo prima, nella classifica indipendente americana sono al numero uno, e la canzone si fa sentire. C'è uno switch, è avvenuto lo switch qui in Keep On Rockin', con Mentite Spoglie che cambia, cambia pelle, ma sono sempre loro, da Bergamo in classifica in Rock and Play, Disarm, Luna Storta. Station.

tu mi dai, luna storta. La voce graffiante di Andrea Valietti, la chitarra di Nicola Tironi, il basso di Claudio Bonetalli e poi la super regia di Francesco James Dini da Bergamo, Disarm, con questa canzone intitolata Luna Storta. Quindi è praticamente una nuova entrata, c'è stato lo switch dopo Mentite Spoglia, numero 8. Numero 7, i Muse.

Got to Be With You, primo singolo di questo nuovo lavoro per Matthew Bellamy con i suoi Muse, canzone che però è in discesa in classifica in Rock and Play qui da Radio Alta. Be With You al numero 7. Al numero 6 ci sono i Sublime, quelli di Until the Sun, Explori.

po' di tutto. Questa canzone è un po' di punk, un po' di rock, un po' di reggae, anche un po' di funk in questa canzone dei Sublime, dal titolo Until the Sun Explodes. Tra l'altro stavo controllando nella classifica americana, nelle classifiche, nelle charts americane, sono altissimi, stanno avendo veramente grande, grande seguito, grande successo con questa canzone che ha l'unico difetto di durare 2 minuti e mezzo, cioè dura veramente poco. La canzone che è in salita comunque in Rocket Play qui da Radio Alta. Questa è la numero 5, ancora Italia con Litfiba 17 re.

0: Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta. La vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
8: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
9: Radio Alta.
8: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
10: E poi non ve lo chiedo mai, ma vi piace la classifica, la nostra Rock and Play Mainstream, la prima parte? Vi ha soddisfatti tutti con le canzoni che sono entrate? Abbiamo già ascoltato cose nuove, Cold Stairs, Day Seeker, anche gli stessi Disarm, anche se sono in programmazione nelle nostre 24 ore con Luna Storta, e poi abbiamo sdoganato, ecco, diciamo il genere, c'è l'Italia, c'è l'America, ci possono essere anche altre nazioni, altre lingue, non facciamo distinzione, l'importante è che sia della buona musica, quella che ascoltate, la musica grande ovviamente di Radio Alta. Eccoci, io sono Teo Mangione, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, questa è Radio Alta, questa è la nostra classifica che viene in onda nella diretta fra le 14 e le 15 del venerdì, alla stessa ora il sabato con Alta Village, e poi anche la sera del sabato, è vero? Alle 21, e poi anche il venerdì alle 17. Insomma, avete modo di poterci seguire, Mixcloud, tante cose. Torniamo in Italia, abbiamo già accennato prima, 17 re sono i Litfiba.

la bellezza per noi di poter ascoltare ancora la voce fortissima, quella di Piero Pelù, la chitarra di Ghigo, ancora insieme i Litfiba con 17 re, poi sta partendo la tournée, insomma li vede ancora uniti e soprattutto per noi giovani, ecco, ascoltare la musica dei Litfiba, che fino adesso sono quelli più anziani, quelli che abbiamo ascoltato finora in Rock and Play. Numero 4, ex numero 1, Palais Royale, Sad Generation.

Welcome to this generation. È ancora una delle mie preferite in classifica, una ex numero uno, cioè rimasta per tante settimane con il gruppo dei Palais Royal da Las Vegas. Siamo al numero 3, Pretty Reckless.

È una Blondie 5.0, Taylor Momsen con When I Wake Up. Qua stiamo già ascoltando canzoni che potenzialmente potrebbero arrivare al primo posto in questa classifica. Ci avete fatto caso che non abbiamo ancora sentito la più alta nuova entrata in Rock and Play? Anche perché questa, cari Corfine e cari Corfini, è la numero 2, ex numero 1. Che succede? Shine Down, Safe and Sound.

Beh, nonostante tutto, sempre vivo e vegeto. Safe and Sound, ex numero uno, quindi Shine Down, riepilogone. The Coasters, nuova entrata, Out of Love. Day Seeker, nuova entrata, Crawl Back to My Coffin. In salita, Disarm, Luna Storta. Muse con Be With You. Sublime, Until the Sun Explodes. Litfiba, 17 re. Palais Royale, Sad Generation. Siamo sul podio. Pretty Reckless, When I Wake Up. Appena ascoltati Shine Down, ex numero uno, con la canzone dal titolo Safe and Sound. Questa è la nuova numero uno. E al numero uno in classifica ho il piacere, l'onore di poter dire che questa è la più alta nuova entrata in Rock and Play Mainstream. Siamo nel 2026, maggio del 2026. Il nuovo album intitolato Foreign Tongues. Sono Rolling Stones. Questa è

0: the world, del mondo. Foreign Tongues, dobbiamo attendere ancora qualche settimana, poi sarà pubblicato il nuovo album. Accontentiamoci adesso della nuova numero uno, In the Stars, The Rolling Stones.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante Nostromo. Comandante, noi sul satellite Rock and Roll abbiamo destinato uno spazio ad un grande artista, anzi a una band.
2: Chi?
0: I Rolling Stones. Cioè, voi sul satellite Rock and Roll? Senta, Nostromo, ma scusi, avete 89.000 ascoltatori, avete detto questo, no? Il vostro dato sul satellite correttamente, caro comandante. Sì, ma quanti abitanti fa il satellite Rock and Roll? Fa 89.000 abitanti. Cioè, tutti sintonizzati. Come si chiama, scusi, la vostra radio? Si chiama Radio Satellite Alta. Okay. 89.000. Che è un po'. Bene, fa piacere. Anche noi ci difendiamo, qua, tutto sommato, caro Nostromo. Allora, siamo giunti, giunti al termine di questo appuntamento. Avete sentito? Tre nuove entrate, praticamente la più alta, poi la quarta con i Rolling Stones. Non poteva che essere così. Tutta la settimana che li ascoltiamo, li avete votati, stravotati con questa canzone In the Stars, che poi ti rimane in mente, In the Stars. Se partono in tournée, voglio salutare Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman, ma anche Charlie Watts, perché nell'album ci sono delle tracce dove ancora la batteria è quella di Charlie Watts. Bellissimo. Questo è l'appuntamento con Rock and Play Mainstream da Radio Alta. Fra poco c'è Alta Play Yesterday, poi Today, poi c'è l'Omino Funk con Discovery Dance. Avete anche la serata Dance con Then God It's Friday.

0: dalle 20 fino alle 3 del mattino. Poi ci sentiamo anche durante Alta Village, mixcloud.com. Io sono Teo Mangione, passate un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì da Radio Alta e sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Discovery Funk.
2: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk. Fantastic voyage to the
3: land of funk. Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle della musica black.

0: Universal.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: È arrivata diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta.

febbraio, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. La musica grande. Radio Alta Play Today. Massima Rotta.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 59 minuti. Fra poco su Radio Alta, House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te.

family, the love, the energy.

0: pochi minuti e House Club Daily sarà di nuovo in onda su Radio Alta. Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play, Alta Play, i dischi preferiti di Radio Alta, a rotazione massima, Maximum Power.

0: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Spot, spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
12: Alta. One Station. Hits.
11: House Club Daily. House Club Daily. La tua ora house con la musica grande di Radio Alta. Perché noi non vogliamo piacere a tutti. Vogliamo piacere a te. Radio Alta. House Club Daily.

0: Club Daily. House come piace a te. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Max Corfini torna sulla scena con Sono nato funky, il nuovo singolo prodotto da Francesco Comunale. Un brano identitario, nato come progetto per SOS Villaggi dei Bambini e oggi rivestito di un groove moderno che unisce radici funky e visione futura. Nei crediti spiccano la produzione artistica di Comunale e l'arrangiamento che valorizza la voce storica dei New Trolls, con cui Corfini ha cantato per 6 anni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Max Corfini, Sono nato funky.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, la musica grande.

Nuovi suoni. Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. One Station. Hits. Alta Play. I dischi preferiti di Radio Alta. A rotazione massima. Maximum Power.

0: Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
0: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Spot.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Radio Alta, la musica grande.

0: One Station. All the hits.
1: House Club Daily. House Club Daily. House. Come piace a te. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: La musica grande. Radio Alta.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Kingfisher, The Blade. La band irlandese continua il suo percorso folk alternative con un singolo tratto dal progetto d'esordio. Produzione curata da Diffusion Lab, atmosfere intime e grande lavoro sulle armonie vocali. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kingfisher, The Blade.

0: Coldplay.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: One Station. Hits.
1: Alta Play, Alta Play. I dischi preferiti di Radio Alta. A rotazione massima. Maximum Power.

0: Radio Alta.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
0: Spot, spot.
2: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Rico Fermi 1 a Curno.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Alta Village, il sabato pomeriggio di Radio Alta. Suona Young and Happy.
5: This is Replay.
6: This is Replay.
7: This is Replay.
8: This is Replay.
9: Replay, replay, replay, replay.
10: On Radio Alta.
5: Replay.
11: Keep on rocking.
12: Keep on rocking.
13: Vinyl Revolution.
14: Keep on rocking.
15: Vinyl Revolution.
16: On Radio Alta.
17: Avrei potuto esordire oggi, vi è mancata la sigla di Keep on Rockin'? No, non vi è mancata perché comunque eravamo in onda, seppur con delle repliche, ma la sigla, il programma era in onda, anzi avete anche apprezzato. La cosa mi fa piacere, vuol dire che lo faremo ancora prima della fine di questa stagione lunghissima di Keep on Rockin'. Ma oggi siamo in diretta, siamo in diretta. Oggi è l'11 maggio 2026 con Radio Alta, da pochi istanti passate le ore 14. Io sono Teo Mangione, sono il vostro comandante. Ho fatto anche come dire, l'ascoltatore di me stesso, ascoltando queste, sentendo queste trasmissioni. Tutto sommato mi sono anche divertito, anche per riascoltare determinate canzoni. E a proposito, poi ero anche, come dire, non dico arrabbiato, ma è stato pubblicato il nuovo disco dei Rolling Stones, poi il ritorno una parte dei Beatles, Nicholas Durocher, vi ricordate? Talk, bene, li sentiremo questi dischi in questi primi due giorni di Keep on Rockin', sempre qui da Radio Alta, dove la musica è grande. E quindi vi invito ovviamente a rimanere in ascolto, anche nelle varie repliche, anche da mixcloud.com. La nostra prima canzone, il nostro tappeto rosso di oggi è questo.

A Play With Madness, canzone iconica per gruppo geniale, non lo so come definirli, Beethoven del heavy metal, gli Iron Maiden, che saranno a Milano. Sì, è inutile che vi dica, 17 giugno, prendete i biglietti, secondo me è già sold out tutto al momento in cui vi parlo, cioè 11 maggio è l'unica data prevista italiana per gli Iron Maiden in questo tour mondiale, e quindi non credo che ci siano altre date, però tutto può succedere, può capitare. E questo è un disco, quello che abbiamo sentito, Can I Play With Madness, del 1988, che oggi abbiamo voluto utilizzare come tappetone rosso per quanto riguarda l'apertura di questa settimana straordinaria con Keep On Rocking da Radio Alta, la nostra musica grande. Io sono Teo Mangione e questa è la nostra attuale numero uno. Anche loro stanno per tornare, Shine Down, Safe and Sound e poi le super novità.

0: Keep on rocking, new records.
1: Keep on rocking.
2: La super potenza di questa canzone Vivo, Vegeto, Safe and Sound con Shine Down, che a novembre, 2 novembre 2026 saranno a Milano, all'Alcatraz. Allora, siamo arrivati al nostro appuntamento, quello che io preferisco, dedicato alle novità, e qua abbiamo un 1-2 veramente incredibile. Allora, sono passati quanti? 3 anni da un album che io ho veramente apprezzato, sto parlando di Hackney Diamonds, album dei Rolling Stones, che ci hanno dato in questi anni gioia, per noi che siamo nati insieme a loro negli anni 60, di poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones. Ebbene, ho ancora questa bellissima opportunità proprio qui in Keep on Rockin', annunciando il ritorno, sarà a luglio, del nuovo album Foreign Tongues, queste lingue straniere, e con questa canzone che vorrei voi ascoltaste al massimo del volume, perché care Corfine e cari Corfini, qui abbiamo il nuovo disco, il nuovo singolo dei Rolling Stones.

Harry Styles, In the Stars, Rolling Stones. Solo loro possono suonare così. Loro sono i più grandi, la più grande band di rock and roll del mondo. Questo è il nuovo disco In The Stars. Dobbiamo aspettare qualche settimana perché sarà pubblicato il 10 luglio Foreign Tongues, questo nuovo album. Sono andato a interessarmi, sono 14 tracce inedite e udite udite. Allora, fra gli ospiti speciali, grande amico, perché non possiamo dimenticare Paul McCartney, che nonostante ci fosse questo presunto dualismo fra Beatles e Rolling Stones, sono grandi amici. Quindi Paul McCartney, Steve Winwood all'interno di questo lavoro, e poi lui lo ha anche raccontato, Mick Jagger, l'incontro che ha avuto con Rob Smith dei Cure. Cioè, ha visto questo uomo, ormai adulto, ma con il rossetto, ci porta ancora il rossetto. Vieni che facciamo un bel duetto insieme. C'è Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, e poi la chicca: in questo album sentiremo ancora la batteria di Charlie Watts in una delle ultime sessioni ritmiche, appunto, dei Rolling Stones. Non vedo l'ora di sentire questo nuovo disco dei Rolling Stones, questo nuovo album. Intanto accontentiamoci di In The Stars. Se vi è piaciuto potete votarlo al 334-6254-414. Questa è la prima novità. La seconda è una parte dei Beatles. Quindi dopo Rolling Stones cosa abbiamo? Abbiamo Paul McCartney, che farà parte poi del nuovo disco dei Rolling Stones insieme a Ringo Starr, Home to Us.

Per me è meraviglioso. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, Corfine e Corfini, poter aver fatto un 1-2 con Rolling Stones e una parte dei Beatles. Questa è forse la più beatlesiana. Io sto immaginando gli Oasis, Liam e Noel Gallagher, che ascoltano questa canzone. C'è un nuovo disco, sì, di Paul McCartney, di Ringo Starr, ma sono i Beatles, da una sessione ritmica voluta, chiesta tra l'altro da Paul McCartney a Ringo Starr, è nato questo disco per la prima volta, cioè in 60 anni di carriera, di amicizia fra lui e Ringo Starr. Questo è il primo duetto insieme, Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. A me piacerebbe poter dire questo veramente Beatles, questo è il nuovo disco dei Beatles. Stavo controllando l'uscita dell'album che sarà da qui a poco, fine mese, 29 maggio ci sarà il nuovo album The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, e in questa canzone forse non vi siete accorti, ma c'è l'apporto vocale di Chrissy Hynde dei Pretenders e di Sherlyn Spiteri dei Texas. Fantastico, cioè mi piace ancora di più. Voglio ancora riascoltare questo disco e voglio sapere se vi sono piaciute queste canzoni. In the Stars, quindi Rolling Stones con il nuovo singolo, e poi Home to Us, il nuovo singolo dei Beatles, diciamo così, Paul McCartney e Ringo Starr. Queste le novità di oggi in Keep on Rockin'.

ma che viaggio stiamo facendo con Keep on Rockin'. Poi tra l'altro questa è la prima tappa verso il satellite Rock and Roll. Oggi abbiamo aperto con un classicone degli Iron Maiden, Can I Play With Madness. Adesso vi faccio sentire un'altra canzone mito, è quella degli Yes da 90125. Non è Owner of Lonely Heart, è questa.

0: on Rocky. Extra time.
1: Ma che super spettacolo, la voce di John Anderson insieme agli Yes, siamo appunto negli anni 80, il disco di successo lo sappiamo che era Owner of a Lonely Heart, ma anche questo insomma si difese bene, che era intitolato Leave It, il brano che abbiamo sentito poco prima del mio Extra Time. Allora, ho deciso per questa ultima parte di stagione di Keep on Rockin', il mio Extra Time non ha distinzione di genere, quindi andrò a scegliere canzoni che possono magari anche staccarsi da quella che è la musica classica rock. Ne ho scoperta un'altra di questa splendida creatura che si chiama, adesso vi dico il nome, Sienna Spiro, che stiamo sentendo con varie canzoni. Ebbene, questa mi ha veramente colpito. Questo è il nuovo disco, fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. Sentite la bellezza di questo disco, Material Lover.

0: è ufficiale, mi sono innamorato di lei, di Sienna Spyro, a parte la sua bravura, il suo talento, bella. Dimostra più dell'età che ha, perché ha 25 anni, londinese, figlia benestante, perché insomma fa gioielliere, uno dei più famosi di Londra, ma a parte questo sta dimostrando di essere veramente numero uno nel suo genere. E appunto vi dicevo che queste ultime puntate di Keep on Rocking qui da Radio Alta, nel mio extra time, ecco, vorrei che non ci fossero barriere. In questo caso non è ovviamente una canzone prettamente rock, anche perché abbiamo aperto con gli Iron Maiden e abbiamo concluso con Sienna Spyro, però entrambe queste canzoni, pur distanti nel loro messaggio sonoro, sono sulla stessa categoria, cioè di serie A, musica grande. Sienna Spyro con Material Lover dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada, numero 2, ma a parte questo, cioè, la canzone è veramente bella. Allora, spero che vi sia piaciuta la puntata di Keep on Rockin', questa prima puntata, questo primo viaggio verso il famoso satellite rock and roll. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, fra poco l'appuntamento con Alta Play, Yesterday, Today, Omino Funk, con un sacco di novità, con grandissima musica, Luciano Berri. Io vi aspetto domani, sempre da questa radio, da queste antenne, anche da Mixcloud, e sarà ancora Keep on Rockin'. Ciao!
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.

0: siamo noi. Con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: diciottina, la tazzina.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
2: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
6: Radio Alta. Alta Play.
4: Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Anfo. Per nuovi suoni su Radio

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Alta Village, il sabato pomeriggio di Radio Alta.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta. Spot, spot.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Ci siamo anche quest'oggi nel nostro spazio quotidiano, la nostra area musicale, quella funk, black and soul, trova nuovamente la sua collocazione alle 4 del pomeriggio. Sono Luciano Berri, questa Radio Alta, musica grande.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. Chissà se tra voi ascoltatori il prossimo 22 di maggio si troverà in Georgia, nell'area metropolitana di Atlanta. Lo so che vi siete già tutti organizzati con un bel pulmino. Ci sarà un grande

canzone è inserita in una colonna sonora di un film prodotto dalla Motown che si chiama Thank God It's Friday, è girato per lo più in una nota discoteca di Los Angeles, l'Osco. Era Too Hot to Trot e stiamo parlando quindi dei Commodore, che il prossimo 22 di maggio ad Atlanta condivideranno il palco insieme a un'altra band leggendaria di quegli anni meravigliosi. Insieme ai Commodore ci saranno anche gli Spinners. E allora, I'll Be Around.

Gli Spinners sono nati nel 1954, quindi è ovvio immaginare non ci siano più i fondatori. Infatti il progetto è portato avanti da altri grandi musicisti di

0: canzone che anticipa l'uscita di un album, anche se non abbiamo ancora una data, questo nuovo singolo per The Sacred Souls, canzone Old and Fool.
1: Hi, this is Dizzy all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

un'altra di quelle canzoni inserite negli ultimi giorni che sta piacendo molto, un po' impegnativa, certamente anche il testo non è proprio leggerissimo, l'autore lo definisce una lettera d'amore all'umanità. Il personaggio è di grande rilievo, si chiama DZ, la voce è quella di Janet Grant e una splendida chitarra, quella di Keith Jacobson, canzone Hello World. Nel fantastico viaggio nella terra del funk arriva il momento di riascoltare una canzone di qualche mese fa. When we

nome è Ashley Scott, questa è una di quelle canzoni che abbiamo passato veramente molte volte nello scorso anno, si chiama Always. Non passò inosservata perché mi piacque immediatamente, ma oltretutto scoprì nell'immediato che la zia di Ashley Scott si chiama Helen Scott ed è una delle fondatrici del gruppo Three Degrees. Parliamo

0: metto tra gli esperimenti coraggiosi, e cioè riprendere una canzone di questo livello che è tra le intoccabili di genere, e cioè Kenny Burke, Rising to the Top anno 82. E allora Disco Stallion torna, Alex Di Ciò a Discovery Funk con una nuova produzione. È tutto per oggi, vi aspetto domani, saremo qui ancora attorno alle 4 del pomeriggio di corsa sulla traccia Logout, 50 anni per The Rhythm Makers.
1: Discovery Funk.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
2: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Spot, spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad.

0: 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
2: Radio Alta.

Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Radio Alta. Sono le 19 e un minuto.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
2: Replay. Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alta.
3: A volte penso che dovremmo essere veramente padroni del nostro mezzo. Oggi, per esempio, mi sarebbe piaciuto cambiare totalmente la nostra scaletta e mettere una buona parte dei dischi annunciati ieri nel primo appuntamento della settimana di Keep on Rockin'. Poi giustamente bisogna seguire una certa regola, quindi sto più o meno alla regola, ecco, di una costruzione normale, sennò poi vi porterei troppo fuori, non voglio farlo. Nell'abitudine dell'ascolto delle canzoni in Keep on Rockin' qui da Radio Alta, quindi vi rispetto, anche se una cosa la faremo. Vi consiglio di rimanere sintonizzati. Questa è Radio Alta, questa è la nostra musica grande. Io sono Teo Mangione, seconda tappa, oggi 12 maggio 2026, e leggevo in questi giorni che uno degli album, sapevo che era vendutissimo, ma non pensavo fosse uno dei più venduti nel mondo, e qua andiamo nel 1977 con l'album intitolato Rumours, conteneva due canzoni famosissime, una è questa che stiamo sentendo e l'altra era Dreams, però noi apriamo con questo Non fermiamoci, Don't Stop, Fleetwood Mac.

E noi abbiamo un pochino avuto la fortuna di ascoltare questi album quando uscivano, erano pubblicati. Questo è il nuovo disco dei Fleetwood Mac, Rumours, con questa canzone intitolata Don't Stop. E volevo sapere ma quanto hanno venduto con questo disco, e continuano ancora a vendere nelle classifiche, nelle charts di tutto il mondo. Rumours è ancora fra i più venduti, 40 milioni di dischi, e i giovanissimi stanno riscoprendo questi album, e la cosa veramente mi rende felice, mi fa felice, così come annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones. Questa è In The Stars e poi le novità.

0: USA. Non è la puntata di ieri, eh? Questa è quella nuova, ma non possiamo non ascoltare questo capolavoro. Lo so, il suono è quello dei Rolling Stones, per me sono sempre numeri uno, l'album che verrà pubblicato il 10 di luglio, il titolo è Foreign Tongues, il nuovo disco dei Rolling Stones, In the Stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New Records.
0: Quello che abbiamo New Records, quindi l'appuntamento con le novità, però come faccio a staccarmi? È veramente bella, mi piace un termine che non uso spesso, cioè radiofonico, nell'intendere che è una canzone che si fa ascoltare sempre, cioè noi potremmo sentire In The Stars al mattino, la sera, la notte, in qualsiasi momento ci sta. È una canzone che credo possa anche diventare un successo, almeno io me lo auguro, qui nel nostro paese, fra i dischi più trasmessi dalle radio, vedremo. Sicuramente da noi questo accade, cioè In The Stars l'ascolterete spesso anche in nuovi suoni qui su Radio Alta. Arriviamo alle canzoni nuove di oggi. Loro si chiamano Day Seeker, li abbiamo già sentiti, però voglio adesso evidenziarveli con questa canzone e poi vi spiego anche perché. Crawl

Avrete notato la differenza nei suoni, nell'ingegneria, nel produrre queste canzoni molto più cicce, molto più gonfie, almeno per quanto riguarda i suoni, a volte anche un po' più confusi rispetto ai brani che abbiamo sentito anche degli stessi Rolling Stones o addirittura di Don't Stop, il motivo dei Fleetwood Mac, un po' più pieni di suoni, però una bella canzone. Perché ve l'ho riproposta? Se siete ascoltatori e ascoltatrici attenti e attente di Keep On Rockin', l'avete già ascoltata questa, Crawl Back to My Coffin, del gruppo dei Daisic, siamo in California. Ve l'ho riproposta perché nella classifica indipendente, nella classifica cioè dei brani rock più trasmessi negli States, questa è la numero uno, quindi molto seguito questo gruppo dei Daisic dai giovanissimi, teniamoli sott'occhio, anche perché la canzone poi è bella, insomma, si fa ascoltare, infatti lo abbiamo riproposta in questo appuntamento di Keep On Rockin'. Che succede adesso? Questo inizio musicale sinfonico non riesco a capire. Ah no, è diverso, è diversa. Allora, vi do un'altra notizia, perché a settembre ci sarà il nuovo album. Adesso dovete accontentarvi di questa prima canzone forte, forte. Adesso vi dico anche il nome della band. Europe, sono tornati con One on One.

Questa sembra sia la canzone preferita da Joy Tempest, cioè il cantante degli Europe. C'è John Norum in questo nuovo lavoro, album che vedrà la luce a settembre, ma vi do anche altre informazioni che riguardano i 40 anni poi di The Final Countdown. Era il 1986 quando fu pubblicato quel disco degli Europe, quindi a distanza di 40 anni una tournée mondiale li vedrà protagonisti anche qui in Italia, perché il 5 luglio saranno a Marostica, provincia di Vicenza, poi il 7 luglio a Roma, saranno anche a Brescia, all'Arena Campo Marte, l'8 luglio e il 9 luglio a Forte dei Marmi, Villa Bertelli, quindi l'Europe, cioè questa tournée europea sarà anche mondiale. E questo è il nuovo disco, il nuovo singolo dall'album che verrà pubblicato, come vi dicevo appunto, a settembre del 2026 per l'Europe. Canzone tosta, canzone molto molto potente, anche cattivella, One on One degli Europe. Vi sono piaciuti questi dischi? Allora, abbiamo sentito Crawl Back to My Coffin del gruppo dei Dayseeker dalla California, e poi da Stoccolma Europe. Ah, tra l'altro ho un'altra notizia per quanto riguarda questo nuovo lavoro, perché all'interno troveremo delle comparsate di altri artisti. Tra i tanti c'è Tobias Forge dei Ghost, e lì sono curioso davvero di sentire quello che hanno combinato insieme. Anche Tobias Forge ha deciso di fermarsi un attimo con i Ghost, quindi

Questa è la trasmissione che ascoltate tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 nella nostra diretta da Radio Alta alle 17 da Mixcloud. Ci piace questo viaggio. Allora, oggi tante novità, Rolling Stones, poi Day Seeker, il disco degli Europe. Posso farvi ascoltare anche questa nuova canzone, anche questo mi piace veramente tanto. Il ritorno di Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Extra Time.
1: È un bel momento musicale in questo periodo, cioè annunciare Rolling Stones, Paul McCartney, Ringo Starr, cioè i Beatles, è fantastico. Spero veramente che tante altre radio, tanti altri giovani DJ possano trasmettere queste canzoni fantastiche. Allora siamo nell'extra time. Come vi dicevo ieri, lo faccio, non c'è distinzione di genere. L'extra time lo scelgo fra canzoni che mi piacciono in questo periodo. Ieri vi annunciavo già Nicolas Durocher, cioè il ritorno. Vi ricordate Little Bit Happy, il disco di Talk? Ebbene, cari Corfini, vi sto per fare sentire la nuova canzone di Talk direttamente dal Canada. Il disco è Time Machine.

0: canzone di Nicholas Durocher. Cosa devo comunicare a lui? Sapete che siamo in contatto epistolare con Talk, con Nicholas Durocher. Tanto mi piace la storia, cioè Time Machine, perché lui vorrebbe tornare indietro nel tempo, cercare di non ripetere più certi errori che ha fatto nella sua vita e recuperare e da lì ripartire. Anche se io devo dire, musicalmente, artisticamente, Nicholas, non hai sbagliato nulla. Hai sbagliato nulla, perché noi ti abbiamo apprezzato con Little Bit Happy, grande canzone, è stata anche numero uno in Rock and Play qua da Radio Alta. Allora, il disco è pubblicato da poco, da qualche giorno, Time Machine, lo mettiamo, sì, ai voti anche questo, quindi sondaggio se vi è piaciuta la canzone Time Machine di Talk di Nicholas Durocher, e soprattutto che cosa dire direttamente a Nicholas. Vi lo chiamo, dico: Nicholas, la canzone è piaciuta ai corfini e alle corfine, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Alta, in particolare di questo programma che si chiama Keep On Rockin'. Prime due puntate di questa settimana, 11-12 maggio 2026. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today, la nostra musica grande qui da Radio Alta che non può mancare. E poi c'è l'Omino Funk, nostro Luciano Berri con Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani. Ascoltate anche da Mixcloud se volete. Vi aspetto domani, sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: La musica grande. La musica grande.

0: Arcos. Materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: La musica grande, Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Take That, You Are a Superstar. Nuovo capitolo della band britannica tratto dall'album This Life, pubblicato da EMI con produzione di Dave Cobb e un ritorno al pop elegante che caratterizza la formazione di Gary Barlow. Per nuovi suoni su Radio Alta. Take That, You Are a Superstar.

0: Radio Alta. Sono le 20 e un minuto.
1: Alta Village, il sabato pomeriggio di Radio Alta. Suona Young and Happy.
2: This is Replay.
3: This is Replay.
4: This is Replay.
5: This is Replay.
6: Replay. Replay. Replay. Replay.
7: On Radio Alta.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Vorrei provare a mettere le mani avanti perché a breve succederà qualcosa oltre l'incredibile. Parliamo di musica. La prima canzone di oggi serve per tutta una serie di questioni, ma prima di tutto a catturare la vostra attenzione.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage
1: to the land of funk. È roba vecchia, ma vecchia tanto. 1973. Signore e signori, Jackson 5. Qui c'è anche la voce del piccolo Michael. Si parla molto di lui in queste settimane, dopo l'uscita del film. E allora, amalo.

pensate com'è che tagliare questa canzone a un certo punto, beh, non avrebbe avuto senso, tanto valeva passare la mano, lasciarla stare. Ma come si fa a lasciare stare questo capolavoro in un'epoca, tra l'altro, dove le canzoni dei Jackson 5, se andiamo proprio a guardarle bene, ancor prima di sentirle, duravano tutte poco sopra i 2 minuti, qui siamo verso gli 8. Tutti sanno che in queste settimane è in circolazione Michael, il film che racconta un pezzo della storia di vita e artistica di Michael Jackson. L'ho visto, ma a me non è dispiaciuto, io sento un sacco di pareri di scordi, ma non è questa la sede per disquisire sul tema. Quest'oggi ricorre, tra le altre cose, l'anniversario della nascita di Norman Whitfield, 1940-2008. Questo è uno di quei

completamente a mio agio a dire radio alta, musica grande. Abbiamo iniziato con Jackson 5, un vero capolavoro, e subito dopo un altro, però datato 2026, un disco di un gruppo di ragazzi giapponesi che si chiamano Cry, prodotto insieme a Bluey di Incognito. Ancora una volta era Kinetic, per il fantastico viaggio nella terra del funk, ora Brooklyn Funk.

uscirà proprio il prossimo venerdì, Black Butterfly, il nuovo disco di Brooklyn Funk Essentials. Questo singolo che stiamo suonando da qualche mese, che si chiama Buzz, basta, che più funk non si può. Sono veramente curioso di sentire l'album nel suo insieme. Ed ora, signore e signori, Gloria Gaynor.

Abbiamo senz'altro ascoltato anche canzoni più vecchie di questa, anche se qui va chiarito, questa è la versione del 75, l'originale è del 66 dei Four Tops, un vero classico Motown scritto da un gruppetto di autori tra i più prestigiosi dell'area, e quindi Fratelli Holland, Lemon Dozier. Molto bella anche la versione del 71 delle Supremes con Diana Ross, e poi questa decisamente più disco, direi la più commerciale, anche se poi esistono un sacco di altre versioni. Oggi però ci concentriamo su Gloria Gaynor e voglio ricordarlo una volta di più per tempo: il prossimo 29 giugno Gloria Gaynor sarà al Parco della Musica di Milano.

0: canzone contenuta nel terzo e recentissimo album per MF Robots. Questa settimana ho perso le misure, siamo ancora lunghissimi, allora facciamo una cosa veloce. Traccio Logout, celebriamo 50 anni di un album tornando a parlare di Norman Whitfield. Oggi è l'anniversario della sua nascita e allora un disco da lui prodotto per Undisputed Truth. A domani.
1: Discovery Funk.

0: musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è brutti e stanchi? Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: fra poco Rocker Play Mainstream, i 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alta.
2: Anche perché non è venerdì, cioè se non c'è la nostra classifica come la scorsa settimana, che venerdì era? Triste, venerdì, sabato anche in Alta Village con Rock and Play Mainstream. Fra poco la nostra classifica, tutto a posto? Cari Golfini, siamo in tanti, siamo di più anche per questo primo trimestre, chiamiamolo così, dove l'esamino è superato, l'esamino è passato. Io e il Barry siamo contenti, siamo felici di avervi come ascoltatori, come dire, fedeli della nostra radio, che è Radio Alta. Eccoci qua, io sono Teo Mangione, fra poco appunto la classifica ufficiale per questo fine settimana. Poi oggi è il 15 è un bel colore, è blu, mi piace, 15. Poi se ci ascoltate il sabato, il 16 è bianco, bello, 15-16 maggio 2026, pronti per il nostro viaggio verso il satellite rock and roll, motori attivi.
0: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
2: Comandante Nostromo. Comandante, anche noi abbiamo le nostre piccole indagini di ascolto.
3: Dai, cioè noi veniamo sul satellite rock and roll e c'è la radio lì.
2: Noi abbiamo una radio unica per servire tutto il satellite. Eh beh, siete fortunati allora, cioè tutti ascoltano la vostra radio. Comandante, noi abbiamo l'ascolto più alto. Come si chiama la vostra emittente? Si chiama Radio Satellite Alta. come un po' come noi, no? Quanti ascoltatori avete? Abbiamo 89.000 ascoltatori. Caspita, cioè, bravi. Ma tutti i giorni, settimanale, 89.000, quasi 100.000, no? tanti. E noi più o meno, caro Nostromo. Radio Satellite Alto. Non lo sapevo questo, ce l'avevo mai chiesto, effettivamente. Allora, che facciamo adesso? Vi voglio ricordare le prime tre di non 7 giorni fa, di 15 giorni fa, in classifica. Al terzo posto Palais Royal con la canzone intitolata Generation, e poi Muse con il motivo Be With You in seconda posizione, e poi la nostra numero uno, il disco degli Shinetown, che saranno tra l'altro in Italia a novembre, saranno all'Alcatraz a Milano con la canzone intitolata Safe and Sound. Questa è Radio Alta, musica grande, questa è la nostra Rock and Play Mainstream. E cari Corfini, avete alzato il volume, anche perché poi la trasmissione, mi diceva il Nostromo, verrà riproposta su Radio Satellite Alta. Anche questa trasmissione, la nostra Rock and Play Mainstream, nuova entrata. Questa è la prima delle tante nuove entrate che avremo in classifica, ce l'hanno fatta. Ci piace troppo questa canzone.

ascoltiamo un disco nostro. Ecco, questo è un disco con il marchio Keep On Rocking, solo da noi. Lo ascoltate, The Cold Stairs. Neanche nelle charts quelle americane, sì, sono stati programmati, sono stati trasmessi, ma non stanno impazzendo tutti per questa canzone. Noi sì, lo facciamo nostro, è un disco nostro, Cold Stairs con Out of Love, la prima delle nostre nuove entrate. La seconda, questo è un disco invece che negli States le radio rock indipendenti, dalla classifica indipendente, stanno programmando tanto. Infatti è la numero uno, Dayseeker con Crow, Back to

sé, titolo un po' strano, cioè potremmo tradurlo con tornare nel proprio dolore più profondo, nel punto in cui ci si sente morti dentro. Il motivo dei Day Seeker, che attualmente, come vi dicevo prima, nella classifica indipendente americana sono al numero uno, e la canzone si fa sentire. C'è uno switch, è avvenuto lo switch qui in Keep On Rockin', con Mentite Spoglie che cambia pelle, ma sono sempre loro, da Bergamo in classifica in Rock and Play, Disarm, Luna Storta. Stay.

mi dai luna storta, la voce graffiante di Andrea Valietti, la chitarra di Nicola Tironi, il basso di Claudio Bonetalli e poi la super regia di Francesco James Dini da Bergamo, Disarm, con questa canzone intitolata Luna Storta. Quindi è praticamente una nuova entrata, c'è stato lo switch dopo Mentite Spoglia, numero 8. Numero 7, i Muse.

Got to be with you. Primo singolo di questo nuovo lavoro per Matthew Bellamy con i suoi Muse, canzone che però è in discesa in classifica in Rock and Play qui da Radio Alta. Be with you al numero 7. Al numero 6 ci sono i Sublime, quelli di Until the Sun Explores.

un po' di tutto. Questa canzone è un po' di punk, un po' di rock, un po' di reggae, anche un po' di funk in questa canzone dei Sublime, dal titolo Until the Sun Explodes. Tra l'altro stavo controllando nella classifica americana, nelle classifiche, nelle charts americane, sono altissimi, stanno avendo veramente grande, grande seguito, grande successo con questa canzone, che ha l'unico difetto di durare 2 minuti e mezzo, cioè, dura veramente poco. La canzone che è in salita comunque in Rocket Play qui da Radio Alta. Questa è la numero 5, ancora Italia con Litfiba 17 Re.

0: finalmente possiamo dire
1: Thanks God, it's Friday!
0: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
4: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
5: E poi non ve lo chiedo mai, ma vi piace la classifica? La nostra Rock and Play Mainstream, la prima parte, vi ha soddisfatti tutti con le canzoni che sono entrate? Abbiamo già ascoltato cose nuove, eh? Cold Stairs, Day Seeker, anche gli stessi Disarm, anche se sono in programmazione nelle nostre 24 ore con Luna Storta, e poi abbiamo sdoganato, ecco, diciamo il genere, c'è l'Italia, c'è l'America, ci possono essere anche altre nazioni, altre lingue, non facciamo distinzione, l'importante è che sia della buona musica, quella che ascoltate, la musica grande ovviamente di Radio Alta. Eccoci, io sono Teo Mangione, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, questa è Radio Alta, questa è la nostra classifica che viene in onda nella diretta fra le 14 e le 15 del venerdì, alla stessa ora il sabato con Alta Village, e poi anche la sera del sabato, è vero? Alle 21, e poi anche venerdì alle 17, insomma, avete modo di poterci seguire, Mixcloud, tante cose. Torniamo in Italia, abbiamo già accennato prima, 17 re sono i Litfiba.

bellezza per noi di poter ascoltare ancora la voce fortissima, quella di Piero Pelù, la chitarra di Ghigo, ancora insieme i Litfiba con 17 re, poi sta partendo la tournée, insomma li vede ancora uniti, e soprattutto per noi giovani, ecco, ascoltare musica dei Litfiba, che fino adesso sono quelli più anziani, quelli che abbiamo ascoltato finora in Rock and Play. Numero 4, ex numero 1, Palais Royale, Sad Generation.

Welcome to this generation. È ancora una delle mie preferite in classifica, una ex numero uno, cioè rimasta per tante settimane con il gruppo dei Palais Royale da Las Vegas. Siamo al numero 3, Pretty Reckless, When I Wake.

0: last night.
1: È una Blondie 5.0, Taylor Momsen con When I Wake Up. Qua stiamo già ascoltando canzoni che potenzialmente potrebbero arrivare al primo posto in questa classifica. Ci avete fatto caso che non abbiamo ancora sentito la più alta nuova entrata in Rocket Play? Anche perché questa, cari Corfini, è la numero 2, ex numero 1. Che succede? Shine Down, Safe and Sound.

sempre vivo e vegeto. Safe and Sound, ex numero uno, quindi Shine Down, riepilogone. The Coasters, nuova entrata, Out of Love. Day Seeker, nuova entrata, Crawl, Back to My Coffin. In salita, Disarm, Luna Storta. Muse con Be With You. Sublime, Until the Sun Explodes. Litfiba, 17 re. Palais Royal, Sad Generation. Siamo sul podio. Pretty Reckless, When I Wake Up. Appena ascoltati Shine Down, ex numero uno, con la canzone dal titolo Safe and Sound. Questa è la nuova numero uno. E al numero uno in classifica ho il piacere, l'onore di poter dire che questa è la più alta nuova entrata in Rock and Play Mainstream. Siamo nel 2026, maggio del 2026. Il nuovo album intitolato Foreign Tongues. Sono Rolling Stones, questa è In the Stars.

0: the world, del mondo. Foreign Tongues, dobbiamo attendere ancora qualche settimana, poi sarà pubblicato il nuovo album. Accontentiamoci adesso della nuova numero uno, In the Stars, The Rolling Stones.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante, Nostromo. Comandante, noi sul satellite Rock and Roll abbiamo destinato uno spazio ad un grande artista, anzi a una band.
2: Chi?
0: I Rolling Stones, cioè voi sul satellite Rock and Roll. Senta, Nostromo, ma scusi, avete 89.000 ascoltatori, avete detto questo, no? Il vostro dato sul satellite correttamente, caro comandante? Sì, ma quanti abitanti fa il satellite Rock and Roll? Fa 89.000 abitanti. Cioè tutti sintonizzati. Come si chiama, scusi, la vostra radio? Si chiama Radio Satellite Alta. Ok. 89.000. Che è un po'. Bene, fa piacere. Anche noi ci difendiamo, qua. Tutto sommato, caro Nostromo. Allora, siamo giunti, giunti al termine di questo appuntamento. Avete sentito? Tre nuove entrate, praticamente la più alta, poi la quarta con i Rolling Stones. Non poteva che essere così. Tutta la settimana che li ascoltiamo, li avete votati, stravotati con questa canzone In the Stars, che poi ti rimane in mente, In the Stars. Se partono in tournée, voglio salutare Mick Jagger, Keith Richard, Ronnie Wood, Bill Wyman, ma anche Charlie Watts, perché nell'album ci sono delle tracce dove ancora la batteria è quella di Charlie Watts. Bellissimo. Questo è l'appuntamento con Rock and Play Mainstream da Radio Alta. Fra poco c'è Alta Play Yesterday, poi Today, poi c'è l'Omino Funk con Discovery Dance, avete anche la serata Dance con Then God It's Friday dalle 20 fino alle 3 del mattino. Poi ci sentiamo anche durante Alta Village, mixcloud.com. Io sono Teo Mangione, passate un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì da Radio Alta e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
3: Radio Alta.

e Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: Radio Alfa.

Radio Alta. Sono le 21 e 58 minuti. Radio Alta presenta Saturday Night Fever. La febbre del sabato sera. Vera musica disco anni 70. Perché non vogliamo fare ballare tutti? Vogliamo fare ballare te.

see you soon.

Radio Alta. Sono le 23. Radio Alta. Saturday Night Fever.

Radio Alta. Sono le 24 e un minuto. Radio Alta presenta Saturday Night Fever.